le sedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

Xoli Ngongo, joyous celebration, ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke all white, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082 365 6565.

0: Mamedi re tswela pele ka lena la mathumisa ha re tsotse no tse ya manjolo le dikgetho re tlabela re khutlela o tsona morao nyana fela ke nako ya hore re lekoletse ya manjolo le maemo a le hodimo me ke di temperature a di tla kana ka moloi.
1: Ke se ke le buhile kwena mamedi wa tshebeletso ya le SADF FM khotso. Tsena tsa boemo ba lehodimo di tlhophisitswe ke bahlanka ba ditshebeletso tsa naha tsa boemo ba lehodimo Tshwane, Gauteng, Pretoria di tla qala di le ho 13 hoseng hona, mme di nyolohele ho 29 ha letsatsi le ntse le phahama. Johannesburg di tla qala di le ho 12 di ho 29, Vereeniging 13 ho 27, Provenseng ya Mpumalanga Mbombela di tla qala di le ho 13 mme di tla nyolohela ho 29, Emalahleni di ho 13 ha jwale mme di tla nyolohela ho 28 ha ntse le phahama. Standard 10 di ho 14 di tla ya ho 28. Profensi ya Limpopo Polokwane di ho 14 ho seng hona, mme di tla nyolohela ho 31 ha letsatsi le ntse le phahama. Profensi ya North West Tlaasdorp di ho 13 ha jwale, mme di tla nyolohela ho 29 ha letsatsi le ntse le phahama. Potchefstroom di ho 14 ha jwale, di tla ho 29. Rustenburg di ho 17 di tla nyolohela ho 32. Profensi ya Free State Bloemfontein temperature di ho 12 ha jwale, mme di tla nyolohela ho 23 ha letsatsi le phahama. Welkom di 14 di tla nyolohela ho 25. Bethlehem di 11 di tla ya ho 22. Province ya Northern Cape Kimberley di emo 12 ha jwale, fela di tla nyolohela ho 22 ha letsatsi le phahama. Western Cape Cape Town di 14 mme di tla nyolohela ho 17. Eastern Cape Gqeberha di 16 ha jwale, mme ha letsatsi le phahama di tla nyoloha di ya ho 19. Port St John's di 17 di tla ya ho 21. Profensi ya KwaZulu-Natal Durban di 20 ha jwale, mme di tla phahamela ho 24 ha lentse le phahama. Richards Bay di 19 di tla ho 26. Pietermaritzburg di 16 ha letsatsi lentse le phahama di tla nyolohela ho 22. Ladysmith di 14 ha jwale ha lentse le phahama di tla nyolohela mane ho 28. E ba hona le lesedi le leng he mamedi le fetang lena, o ka etela website ya bana ba ditshebeletso tsa naha tsa boemo le hodimo e leng www.weathersa.co.za www.weathersa.co.za. ho marangrang a dikgokahanyo tsa setšhaba social media, ho X ke SA Weather Service, Facebook ke South African Weather Service.
0: Har le bue le kholokwena ka moloi ena mamiri ke nako ya re lekole dihlotsa ditabatsa dipapadi.

tswele monate tshebeletsong ya lesedi le bo segobela a re ntate lerato la hao hantle o duma hlogo ra mamedi hore ke borobong tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa Kenny Modupi o re balla ditaba.

0: Mamedi mwano mameti pine manati Carl Anderson are I will be there pine na ingotso ke Don Freeman atsa majalo le Jeffrey Osborne o reng ka hore be handle di mahlo ho ra ke a pili ena ke tsebeletso ya lesedi ho SABC ditaba tsena tsa hora ya pele re tlo di balwa ke sebohudi Kenny Modupi empa pele Kenny a re balla tsona o re fa dihlotsa tsona
1: batho ba mashume a mabedi le metso e supileng ba bolawa ka uthungwa di horeng tse mashume a mabedi le metso e mene Ramaphosa o se holla ka bohale dipolao tsa basadi Lesia lesiwa le matila motho matlakeng a Zastron. Mamedi mameletsena letse ding ka botlalo di aga tsa machaba le boema ba le hodimo le tsegelena di latela hamfela ka mara selelekela ke sena.

Johnny Gill ho le sedia fermo mamedi album ena ke abraru ya Johnny Gill le ya 1990 e bitswa ka hore ke Johnny Gill e hlaisitswe jalo ke Babyface e bile we ngo tsipine na my ai o sebeditse Babyface ya Erre Motsware Johnny Gill o re ba hantle ho di mahlo ho rwa ke ya bobedi tsebeletso ke le sedu SABC taba tsena tsa ho rwa ya bobedi mo mamedi re di balwa ke sebuhudi di engwane moeti.

0: fela. Nako ya se tswang pelong.
1: Mamedi ya botsa ha monate, sebelesong ya lesedi.
0: Baratani ba fetise melaetsa ya lerato ka WhatsApp. Ho lesedi FM. Ke molelo.
2: Velimulo, Bololo, Bolesedi FM.

0: Mamediana Kecheto, Yabaratani, Kibuajolo Kakarabo, Litebo, here and now, Luther Vendros, Erba Hunter was the king of Mesuzunga Mashume, Amabedi, Amesumeraro, Pilehota Hora, Yabararo, Kialabu, Nahayaleso, Tukaniti, Mumamedi, Bamamela Lesedi, Bamamela Rekaufela, Katile, Makazang, Botswana, Kialabu, Zalataka, Lelonaku, Trile, Lemamela, Tebele Suina, Yalesedi, Haulu, me ibile le rata le nano le na la reka ofela kae ga paka e mumamedi mo ka tswala mametsi tsebele tsena ya le sedi sia le moya sa o se matla re ya le boa re tlonka lengolo la ho qetela mumamedi ibe re ya phethela ka jeno e ke nako ya setswa mpelong re tlo fitisa fela mabenkele e re ha re khutla ntho ditsamae ha monate ke hata le mona ke ya khutla
1: nako ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng. Mamedi renka lengolo la ho qetela ka jeno mamedi ri a leboha ai ri a leboha ka nnete tsietso ha o ka dina go tsohle bo mamedi ba hawo bo hola letsatsi le letsatsi me ke ntwe kgolo e re tlamang ho ananela le ho ile boa ka dina go tsohle lengolo lena letswa ho Thabiso Mosikidi a le maseru na heng ya Lesotho o ile a romela email ho moloiv@sabc.co.za ore le ratolaka ha ke ngola lengolo lena pelo ya ka e wotla ka lebelo ho tloa mohlang ke ne ke o bona re kopana Maseru Mall ho tloa letsatsi leno ke ile ka utlwa ke le motho e motjha ke fumane lerato le letjha le pele o dumela hore le wena wa nthata sho bophelo ba ka bo fetuhile posesolo ya hao e ntse kganya ka kelellong ya ka bosiu le motsheare e batho ba ngola batong are lerato o jwalo ka palesa e thunyang hara mariha ke o rata o feta mantswe ke tshepisa ho rata ho hlompha le ho ba lehlakoreng la hao ka mehla wa ka ka o sa feleng ho tswa ho molekane wa hao Thabiso a re mfololo o e ngotse jwalo mona sithabi ya o mathabi thabi a re ka pina Regina Bell All I Want Is Forever a re pinena e ya ho moratiwa wa hae Lerato Ntsala a o si Lerato Ntsala abdi Thabiso Mosikidi a re All I Want Is Forever ke Regina Bell

0: Ditebatsela talentsana ke tsa hora ya botshelela mogatlolo go qetela wa dipapati.
1: Le se di a fa. A ke mo le.

Mamela Jazz, lehlohonolo tshu, Sontaha se seng le se seng, ho renya botshelela ho fihlela ho renya borobedi. Jazz, lehlohonolo tshu, ka Kapa, ho Lesedi FM.

Metsona re dipetela ka o lekola a digrata tsa di-temperatura bakeng sa bosiu ba ka jono lo sane, Gauteng Pretoria 7 ho ya ho 29, Johannesburg 13 ho ya ho 20.

Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le khubulla 88.3 kapa downloada SABC Plus app ke molelo. Re keteka mohau wa Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwake ka tjhela e motsho moratuwa lenaneong la thoriso. Ntlafala moyeng, matlafala o tsuwe molota.

0: mametse Ponto wa selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Go ba busiu le pito tumane. Ponto wa selebo. Hashtag ha mamele.

0: Kgolo le Master V re na le karabo ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
2: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
2: E fumaneha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mom Mamedi, hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.